0: Bayern 1 gehört ins Leben.
1: Tu, quell'espressione malinconica e quel sorriso in più.